0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Quando arrivarono gli investigatori, le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.
1: Questa è

0: Radio Tutti Frutti. Dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Disco
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

dimmi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione,

0: vento del sud.
1: Vintage.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

0: la muerte.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.
2: Che taggia fa? Che taggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma decesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
3: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
2: Quale fischio? Chi ha fischiato?
3: Ho sentito un fischio.

0: Sì, bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto in questo lunedì 21 settembre, sono le 7:04 e siamo pronti, puntuali come ogni mattina, per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, nel Salento, in provincia di Lecce, in Puglia. Più in generale lo faremo per un'ora dedicata all'informazione a carattere locale, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco a partire dalle 8 e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa. Nel mezzo c'è tanta buona musica, ci sono, se vorrete, anche le vostre richieste, basta scriverci al 380 20 20 029 o mandarci un audio WhatsApp, noi siamo qui ad accontentarvi. Primo brano di giornata lo abbiamo scelto per ricordare che proprio in questo giorno usciva l'album di Ligabue, Buon Compleanno Elvis, il quinto album del cantautore del Luciano nazionale, e tra i grandi successi contenuti all'interno, Certe Notti.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
5: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Ieri si è sfiorata la tragedia a Patù, dove un 46enne residente a Castrignano del Capo è finito in ospedale a seguito delle lesioni riportate durante una battuta di caccia. Il fatto è avvenuto lungo località Polito, lungo le pendici dell'altura di Vereto, a ridosso del litorale di San Gregorio, marina di Patù appunto. Secondo le prime informazioni, la vittima era sul posto insieme ad un parente quando, per causa ancora da accertare, un colpo partito dal fucile di un altro cacciatore lo ha raggiunto in pieno petto. La chiamata ai soccorsi ha fatto scattare la macchina di emergenza, le ambulanze sono giunte tempestivamente, hanno trasportato il ferito in ospedale a Tricase e poi al nosocomio di Tofazzi di Lecce. I primi accertamenti hanno escluso fortunatamente complicanze, l'uomo è quindi ancora ricoverato ma non in gravi condizioni. Un 34enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti contro la compagna dopo averla aggredita violentemente. La notte precedente l'arresto, l'uomo avrebbe colpito con violenza la donna provocandole vistose ecchimosi al volto e fratture alle costole, ferite che l'indomani hanno costretto la donna a recarsi al pronto soccorso. Inizialmente la vittima avrebbe raccontato di essere caduta accidentalmente, ma i sanitari hanno riscontrato un'incompatibilità e hanno contattato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze della persona offesa. La donna, dopo essere stata rassicurata sulle tutele, ha quindi deciso di raccontare la verità su quanto accaduto e gli agenti hanno arrestato il 34enne. Un autocarro con rimorchio adibito a trasporto di una giostra si è ribaltato lungo la provinciale 194 San Nicola Lido Conchiglie ieri all'altezza della località marittima. Alla guida un 44enne di Gallipoli che è rimasto illeso. L'uomo ha perso il controllo del veicolo in maniera autonoma, ferito invece il passeggero, un 64enne di Gallipoli, per fortuna non in gravi condizioni. I rilievi sono stati poi eseguiti dai carabinieri che stanno indagando per stabilire la dinamica.

fatti di cronaca, una discussione nata per futili motivi e degenerata in una rissa violenta a maglie, quanto accaduto tra venerdì e sabato in via Indipendenza, dove le forze dell'ordine sono intervenute per placare gli animi, a fronteggiarsi un capannello di giovani. Dalle parole si è passati ai fatti, scatenando un fuggi-fuggi generale, una chiamata al 112 da parte di alcuni passanti. Ad avere la peggio, un 18enne è rimasto ferito con contusioni e lesioni di lieve entità, e adesso le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare tutti i responsabili. Due incendi dolosi sono avvenuti all'alba di ieri tra Melendugno e Martano. Il primo episodio in via Conciliazione Laterano, nella frazione di Melendugno, dove ignoti avrebbero appiccato il rogo ai danni di un Audi Station Wagon intestata ad un commerciante del luogo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio. Gli accertamenti potranno fornire maggiori risposte sulla dinamica, ma l'episodio sarebbe di natura dolosa. Anche a Martano si cercano le videocamere per confermare l'ipotesi della natura dolosa del secondo rogo scoppiato in via Magna Grecia. Qui le fiamme hanno avvolto una Nissan Micra di un operaio del luogo, danneggiandola gravemente. È stato completato il test del DNA, non fu un cane a ferire tre turisti nel Salento, ma un lupo. Le analisi genetiche eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana hanno confermato che l'aggressore di Punta Pizzo, avvenuta esattamente un mese fa, è un lupo appenninico maschio. Le verifiche sui campioni biologici prelevati dagli indumenti delle tre vittime e dal servizio veterinario dell'ASL Lecce hanno portato appunto alla scoperta. Per fortuna nessuno rimase ferito in gravi condizioni, tutti e tre però furono raggiunti dai sanitari e trasportati in ospedale. Adesso le indagini continuano.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

Velvet qui su Mondo Radio, rientriamo in voce, sempre in diretta, 7:28, questo è il Buongiorno Salento. Ripartiamo dalle notizie, fatti di cronaca, cellulari in carcere a Borgo San Nicola, è scattato il sequestro di alcuni apparecchi, in 5 sono finiti sotto inchiesta nell'ambito di una vicenda aperta dalla sostituta procuratrice Maria Grazia Anastasia, un 46enne di San Severo, un 36enne di Bitonto, un 24enne, un 38enne di Bari, un 25enne sempre residente nel capoluogo di regione. In particolare uno dei responsabili avrebbe ricevuto e occultato beni di provenienza delittuosa e comunque si impossessava di dispositivi idonei alla comunicazione in concorso con altri soggetti. Le accuse contestate sono ricettazione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Torniamo al caso del Santone di Miggiano, dai deliri mistici all'assoluzione per vizio di mente, arrivata la decisione da parte del giudice. Le prime polemiche erano esplose quando alcune famiglie di adepti avevano pubblicamente denunciato l'isolamento e le precarie condizioni dei loro cari. Il processo nel quale l'uomo appunto si era trovato è culminato con la sentenza di qualche giorno fa. Le indagini mediche e la perizia psichiatrica affidata hanno rilevato un quadro clinico severo, diagnosticando all'uomo un disturbo delirante cronico. Sulla base di questi accertamenti, la giudice ha stabilito che al momento dei fatti l'uomo era totalmente incapace di intendere e di volere, pronunciando quindi una sentenza di assoluzione per vizio totale di mente. Voltiamo completamente pagina. Ha preso il via dalla darsena di San Cataldo il progetto Tutti in Barca per vivere e sentire il mare, iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Lecce con l'associazione Anteas. L'obiettivo è rendere il mare pienamente fruibile e accessibile a tutte le persone con disabilità. La prima uscita ha coinvolto i soci dell'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti. Grazie a un'imbarcazione speciale accessibile messa a disposizione da Anteas, i partecipanti hanno potuto effettuare un lungo tour sulla costa leccese. Per consentire la massima partecipazione sono stati organizzati più giri in barca. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo progressivamente numerose altre associazioni e realtà del terzo settore.

entriamo in voce, torniamo alle notizie, fatti di cronaca, lotta all'evasione fiscale e agli effetti in nero nel periodo estivo a Lecce e nelle località della provincia ad alta valenza turistica, da Gallipoli a Porto Cesareo, da Ugento a Leuca e Otranto. La Guardia di Finanza presenta il conto dell'inchiesta messa in campo nei mesi scorsi. Sono numerosi tra proprietari e gestori controllati che si sono trovati in difetto, ovvero che hanno omesso di dichiarare redditi derivanti dalla locazione turistica. All'esito dell'esame e delle indagini bancarie è emerso che i proventi occultati al fisco ammontano in tutto ad oltre 700.000 euro. L'attività di controllo svolta nel corso della stagione turistica appena trascorsa ha focalizzato l'attenzione in particolare sul fenomeno degli affitti brevi e delle case vacanza. Sconcerto in paese a Collepasso, dove un giovane è stato trovato senza vita. Si tratterebbe purtroppo di un suicidio. A compiere l'amara scoperta, i familiari che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul luogo è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che effettueranno tutte le verifiche del caso per far luce sulla vicenda. Rapina a mano armata nel centro diagnostico Città di Casarano e al centro di una svolta giudiziaria. Sono 5 gli indagati nei cui confronti il pubblico ministero ha disposto accertamenti. L'inchiesta riguarda il colpo del 3 giugno scorso nella struttura sanitaria di via Santa Chiara a Casarano. 3 malviventi con volto coperto avevano fatto irruzione nei locali, mentre un quarto complice attendeva all'esterno sotto minaccia di armi. I rapinatori si erano fatti consegnare dall'accettazione 2 cassette di sicurezza contenenti l'incasso di giornata, circa 1.900 euro. Ora, per risalire ai responsabili, il PM ha ordinato il prelievo di materiale biologico tramite tampone per estrarre il profilo genetico dei sospettati e compararlo con le tracce biologiche isolate sui reperti sotto sequestro. Tra i 5 indagati, un 23enne di Casarano, un 44enne di Melissano e un 25enne di San Cesario, finiti in carcere 2 mesi fa per rapine nei supermercati.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hit del presente, tutte le hit del passato, tutte le hit del futuro. Mondo Radio.

Loro sono le Cat's Eye, gruppo californiano con Animal. Questo è Mondo Radio Tutti Frutti. Buongiorno Salento, continuo in diretta. Sono le 7:46 con le notizie. Ripartiamo dalla sanità con ciò che riguarda un caso di un medico assente per malattia ma che visitava in un centro privato, quindi per l'ASL doveva stare a casa a curare i problemi alle gambe, così come scriveva in certificati medici che mandava all'azienda sanitaria. In realtà, dalle indagini condotte in quello stesso periodo, un anestesista in servizio al Vito Fazzi avrebbe continuato a lavorare guadagnando con una struttura sanitaria privata del territorio. Lo specialista residente nel capoluogo salentino è finito sotto inchiesta con l'accusa di truffa aggravata. Si aprirà il prossimo 5 ottobre il processo con rito abbreviato per 25 dei 49 imputati coinvolti nell'inchiesta ribattezzata Fenice Neretina sul gruppo criminale ritenuto responsabile di gravi reati commessi in particolare tra Gallipoli, Nardò, Galatone, San Nicola e Seclide. I restanti imputati in 6 hanno chiesto di patteggiare, in 5 la messa alla prova, mentre in 13 sosterranno il dibattimento. E l'esito dell'udienza preliminare, l'udienza era finalizzata ad esaminare la richiesta di rinvio a giudizio appunto per i reati di associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, ma anche rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell'aspetto. Su tutti i capi d'accusa pende l'aggravante del metodo mafioso. Un carabiniere libero dal servizio ha evitato che una serata di tensione in un bar di Veglie si trasformasse in una vera e propria aggressione, immobilizzando un uomo che aveva già creato scompiglio. È accaduto tra giovedì e venerdì scorsi, protagonista un 48enne di Monteroni che in evidente stato di agitazione si era presentato nel locale provocando tensione, e un primo intervento del titolare del bar e del militare avevano riportato la calma, ma il 48enne è tornato sul luogo tentando di aggredire il carabiniere. Il militare quindi è intervenuto con decisione per bloccarlo. Alla fine sono intervenuti anche altri carabinieri che hanno proceduto all'arresto dell'uomo con le accuse di resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

calcio. Lecce che perde 3-0 a Milano, un Milan che ha fatto valere la differenza tecnica a San Siro, la squadra di Francesco probabilmente ha contribuito ad allargarla con una prestazione di certo non esaltante. I rossoneri hanno vinto quindi per 3-0 prendendo subito il controllo della partita con un gran gol dopo appena 14 minuti. Rabiot ha raddoppiato nella ripresa, Moreira ha chiuso i conti, Lecce ha fatto troppa fatica soprattutto nella gestione del pallone, nella lettura dei movimenti dei rossoneri, molti gli errori tecnici, scarsa la capacità di sottrarsi alla pressione del Milan, nonostante i giallorossi ci abbiano provato in tutti i modi e Di Francesco abbia realizzato anche diversi cambi, tra cui Paco Esteban inserito al posto di Stulic, ma c'era davvero poco da fare contro un Milan in grande spolvero. Vediamo invece i risultati delle altre categorie. In Serie C il Casarano ha pareggiato 1-1 in casa del Savoia, in Serie D il Nardò ha vinto 2-1 in casa dell'Ischia, mentre il Brindisi ha perso 2-1 con la Turris. In Eccellenza, quinta giornata ieri, vediamo i risultati delle salentine. Il Maglia ha perso 2-0 con il Taranto, Racale, Nuova Spinazzola 2-1, 0-0 tra Brillacampi e Taurisano, il Novoli ha perso 1-0 con il Bitonto, sconfitta anche per Rugento 3-1 con l'Ostuni. Il Galatina ha perso 3-0 a Trani e lo Squinzano gioca oggi pomeriggio in casa dell'Unione Calcio Bisceglie. In promozione terza giornata, Ginosa batte Matino 4-3, poi c'è la sconfitta del Ruffano 2-0 con il Latiano, perde anche il Leverano 2-1 a Sava, sconfitta per il Tricase 1-0 in casa dello Sporting Goria, mentre l'Erchie si impone 3-0 sul Trepuzzi e 0-0 tra Locorotondo e Taviano. Questa è la carrellata dei risultati dei campionati dilettantistici. Chiudiamo con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione. Tra un attimo tutte le curiosità con lo spazio Almanacco che ci attende. Arriva Casini, l'ultimo singolo di Marrakesh e Guè Pequeno.

0: vita.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elifa Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
2: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
3: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
2: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
3: E veniamo alla cronaca, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi, è accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
2: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone su Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: ancora una volta siamo in diretta dalle 7, ma adesso è tempo di scoprire un po' di curiosità insieme, partendo dal sole che questa mattina qui nel Salento è sorto alle 6.32 e tramonta invece alle 18.48. La luna sorge alle 16.13 e tramonta all'1.50 della notte, in fase gibbosa crescente ed è visibile al 67%. Vediamo chi ricorda oggi la chiesa. Si celebrano santi Matteo e Giona. Il nome Matteo deriva dall'ebraico Matitia, composto da Mata, dono, e Yah, Dio. E vediamo anche se sei nato oggi, sei dotato di grande sensibilità e intuizione. Il tuo lavoro è basato sullo studio e la ricerca. Grazie all'impegno e all'intelligenza potrà darti molte soddisfazioni. In amore la tua timidezza può essere scambiata per indifferenza. Se imparerai ad essere più spontaneo, non tarderai a trovare chi ti apprezza come meriti. Oggi, 21 settembre, si celebra la Giornata Internazionale della Pace, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel lontano 1981. Mentre vediamo di chi è la citazione, quella di oggi è attualissima ed è di Oscar Wilde, che ha detto: «Ah, che seccature i parenti!» Noi ci riaffidiamo alla musica, ma ovviamente dobbiamo scoprire molto altro, quindi rimanete con noi. Ci sono, anzi, gli articolo 31 con il Tranky Funky.
1: 1996. J-H, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tendere a sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Leave You Alone, questo è Mondo Radio Tutti Frutti. Rientriamo così con i grandi classici, ma ce ne aspetta un altro direttamente su vinile, stavolta italiano. Voglio però parlarvi di Balmauto, perché il loro modo di vendere è diverso. Non troverete urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverete ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non hanno mai avuto bisogno di urlare e hanno sempre raccontati le persone che sono tornate e quelle che le hanno scelti per la prima volta. Le persone li conoscono, li salutano per nome, tornano da loro perché sanno che quello che dicono è proprio quello che fanno. Questo è Balmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vai da Balmauto oppure visita il sito balmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Balmauto a Tricase, zona industriale. E allora, dicevamo indietro negli anni, lo facciamo per farvi ascoltare un pezzo direttamente su, non 33 giri stavolta, ma abbiamo preso un 45 giri di Alan Sorrenti ed è Figli delle Stelle sul lato A e Tu mi porti via invece sul lato B. E ovviamente Figli delle Stelle, il brano che stiamo per farvi ascoltare, è un brano pop disco interpretato e cantato da Alan Sorrenti, prodotto da Corrado Bacchelli con la coproduzione di Rick Enan, assistito dallo stesso Sorrenti, uscito nel 77. La canzone è uno dei pochi esempi di musica disco italiana effettivamente cantata poi in lingua italiana, dato che i gruppi italiani dell'epoca cantavano solitamente in lingua inglese. Il singolo ebbe grandissimo successo commerciale in Italia, riuscendo a scalzare dalla prima posizione uno dei dischi più venduti dell'epoca, ovvero Un'emozione da poco di Anna Oxa, rimanendo in vetta per una settimana.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

Così rientriamo in voce, sono le 8:25, allora scopriamo l'oroscopo di giornata segno per segno, partendo chiaramente dall'Ariete. Un gesto inaspettato vi rasserena e distende i sensi, invitandovi a riflettere su quel che avete intorno. Scoprirete tanto amore che nemmeno immaginavate. Toro, in questa giornata profuma di successo, avete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo. Gemelli, non affidatevi troppo agli altri, meglio contare sulle proprie forze. Oggi colleghi e conoscenti non vi saranno d'aiuto, anzi chiederanno a voi più di quanto possiate dare. Cancro, portate a termine gli impegni di cui vi siete fatti carico prima che si accavallino, organizzate le idee e mettete giù una bella programmazione. Leone, oggi vi sentite un po' vulnerabili, ma non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta, svolgete le azioni abitudinarie come di consueto. Vergine, giornata importante, secondo le stelle avrete una linfa vitale esplosiva, verrete sicuramente notati, sul luogo di lavoro otterrete le giuste attenzioni che aspettavate da tempo. Bilancia, non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete, le persone intorno a voi percepiscono i vostri umori e si comportano di conseguenza. Scorpione, disarmonie familiari vi provocano agitazione mandandovi in subbuglio la mente, distraetevi ascoltando musica o sfogatevi confidandovi con una persona cara. Sagittario, siate fiduciosi che oggi si apriranno nuove porte, soprattutto in campo sentimentale e lavorativo. Le vostre speranze non si sono mai assopite, ma la voglia di dedicarvi alle faccende domestiche sì. Passiamo al Capricorno, vi sentite irritabili e insoddisfatti, cercate di tirarvi su piuttosto che rintanarvi in un angolino, è solo una giornata no. Acquario, vi trovate un bivio importante, riflettete bene prima di fare la scelta definitiva, state vivendo un periodo delicato, evitate i cambiamenti drastici. Pesci, lati migliori del carattere vengono oggi risvegliati, vi sentite in pace con voi stessi e avete tanta voglia di far del bene agli altri, cogliete questo impeto e aiutate un conoscente che sapete in difficoltà.

insieme a Bruno Mars. Andiamo indietro negli anni, vediamo nell'accadde oggi cosa è successo il 21 settembre, partendo dal 1792, quando la convenzione istituita il giorno prima in sostituzione dell'Assemblea Nazionale in Francia vota a favore dell'abolizione della monarchia, assumendo il compito di redigere la nuova Costituzione Repubblicana. 1924 si inaugura il primo tratto dell'autostrada Milano-Varese, detta dei Laghi, e della considerata la prima autostrada al mondo perché in via esclusiva al traffico di auto. 1949 Mao Zedong apre la prima sessione plenaria della conferenza consultiva del popolo cinese a Pechino, celebrando la vittoria nella guerra civile. 1983 il Parlamento italiano concede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, indagato per terrorismo. Nel 1990 quattro sicari uccidono il magistrato 37enne Rosario Livatino. Nel 1995 Ligabue pubblica il suo album Buon compleanno Elvis. E tra i nati oggi, nel 1923 il giornalista e scrittore Sergio Zavoli, nel 31 Larry Hagman, attore, nel 34 il cantautore Leonard Cohen, 43 la cantante Ombretta Colli, 47 Stephen King, scrittore, 50 l'attore Bill Murray, 51 il cantante e autore Ivano Fossati, nel 60 è nato Maurizio Cattelan, artista, e poi altri due cantanti, nel 72 Liam Gallagher degli Oasis e nell'89 Jason Derulo. Come fai a non mettere gli Oasis quando citi almeno uno dei due? Liam Gallagher oggi compie 54 anni e noi facciamo i nostri migliori auguri sulle note di Little by Little.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, Reggio di Bargo, tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondoradio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondoradio, naturalmente. Mondoradio Info Viabilità.
2: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Regolare la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A Bari è iniziata l'89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante, che si terrà fino al 27 settembre. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, il comune e l'azienda dei trasporti

0: Tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Pubblicità.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Vado, ma dove vado?
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

spazio che dedichiamo alle curiosità è quello che riguarda il meteo. Supermeteo.com ci suggerisce di una giornata con vento vivace settentrionale, cielo poco nuvoloso, nel primissimo pomeriggio qualche addensamento su Tarantino, Gallipolino e Capo di Leuca potrà portare dei rovesci di pioggia che però sfilerà velocemente sul mare lambendo la costa. Temperature massime sino a 29 gradi, mare molto mosso l'Adriatico, poco mosso invece lo Ionio. Il proverbio di giornata dice: botte buona fa buon vino. E chiudiamo così con questo classico proverbio il nostro spazio dedicato alle curiosità. 9:30, appuntamento con la rassegna stampa locale e nazionale. Adesso della buona musica a tenervi compagnia.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il voto in Russia con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
1: Elezioni in Germania, l'ultimo voto. Il voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ralpe, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
2: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul Pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
2: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
1: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. E azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Come vorrei. Mondo Radio tutti

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
4: E devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Ehi! Sì, dico proprio a te.
8: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
9: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
11: The Hit Radio Station.
12: Mondo Radio!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Sono le 9:30 in punto oggi, lunedì 21 settembre. Apriamo il Corriere della Sera partendo chiaramente dalla prima pagina. Sul Corriere in primo piano la proposta della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Nella stretta sulla scuola anche lo stop al burka, in evidenza poi le elezioni a Berlino e avanzano AfD sinistra. Merz dice un disastro ma non mi dimetto. Sulla Repubblica, scuola di propaganda, titola a proposito della nuova proposta lanciata da Meloni nella giornata di ieri. Presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. In Germania l'onda nera travolge Merz. Sulla Stampa la cronaca in primo piano con la tragedia in una casa di Cuneo dove un autotrasportatore ha sparato 12 colpi uccidendo uno dei ladri che stavano forzando la porta della sua abitazione ed è indagato per omicidio. Taglio alto poi per il voto tedesco che boccia Merz. Sul Messaggero invece in evidenza l'ipotesi di un tetto agli stranieri a scuola con Meloni che promette subito la stretta in Consiglio dei Ministri. Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci, in generale andava fatto prima, ha detto il generale Vannacci. E taglio alto per il momento d'oro delle squadre romane con Roma e Lazio appaiate in vetta alla classifica insieme all'Inter. E veniamo allora agli approfondimenti sullo sport. Sulla Gazzetta il ritorno, un successo convincente di Milan e Juve che vanno alla sosta rispettivamente a meno 2 e a meno 3 dalla vetta. Sarri e l'Atalanta sconfitti invece allo Stadium e già indietro. Perde terreno anche il Como, sconfitto a sorpresa a Frosinone. Vergogna a Torino, la curva bianconera si gira di spalle durante il ricordo di Mazzola. Invece i quotidiani pugliesi con il Nuovo Quotidiano di Puglia che titola Voli, le mosse della regione, nessun conflitto tra gli scali, tratte civili a Grottaglie, tensioni a Brindisi, Basile di aeroporti ha detto subito un bando. Passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno con le novità anche

0: eccoci qui con i nodi della mobilità, la disfida degli aeroporti, 12 voli per grottaglie dividono il Grande Salento, Lecce e Brindisi contro Taranto in una classica battaglia campanilistica. Il presidente della Camera di Commercio Salentina Vadrucci è contrario, ma l'obiettivo è solo far uscire dall'isolamento la città ionica. L'articolo è di Vincenzo Damiani su Quotidiano. Veniamo invece alle spiagge pubbliche attrezzate, le prime 31 premiate dal presidente della regione in fiera, il programma regionale Mare Democratico ha aperto la settimana dedicata alla partecipazione durante l'89esima campionaria. Le strade, autovelox, nuova mappa, prefettura dossier aperto ed è corsa alle postazioni, l'articolo di Mattia Chetta. L'ufficio territoriale del governo ha avviato l'istruttoria per aggiornare il decreto del 2023, arrivano le prime richieste da comuni e province, ipotesi Squinzano sulla statale 613, raddoppi a Cavallino sulla statale 16, a Galatina sulla 101 e due postazioni sulla tangenziale ovest di Lecce dopo i dispositivi lungo la est. Voltiamo pagina, scarafaggio nel pranzo al Fazzi, ci sono delle verifiche, un infermiere ha bloccato il vassoio prima che venisse servito al paziente ricoverato all'ospedale, la direzione sanitaria ha allertato la ditta di ristorazione, sono stati avviati una serie di accertamenti interni e riscontri tecnici. Passiamo invece ad altri fatti di cronaca, si ribalta un camion con le giostre, un ferito a Lido Conchiglie, l'incidente ieri pomeriggio lungo la provinciale 194, l'autocarro con rimorchio trasportava attrezzature, un 64enne è stato trasportato in ospedale, strada chiusa per ore per il recupero del mezzo. Pestaggio tra i giovani della Movida, un 18enne ferito e caccia agli aggressori. Mentre veniamo invece a quanto accaduto a Castrignano, spari durante la caccia, un 46enne ferito al torace e per fortuna in maniera non grave. E poi un uomo che picchia la convivente, la manda in ospedale, arrestato un 34enne in provincia di Lecce. Ed ancora ogni bene, scontro aperto, il centrosinistra sfida Poli, al centro la delibera sulla biblioteca che prevede il placet sulle iniziative, dopo Salvemini, Foresi e Gnoni si parla di ingerenza politica nella gestione. Veniamo alla pagina sportiva, il calcio, ieri poco Lecce per un Milan in grande spolvero, Milan 3-0 sui giallorossi, ne parliamo con il nostro giornalista Pasquale Marzotta. Buongiorno Pasquale, ben trovato.
1: Buongiorno Davide, ben ritrovati a tutti. Il giorno dopo la partita di San Siro si fanno le analisi, c'è poco da analizzare se non quello di constatare che, come ha detto Sergio Di Francesco, quando poi il Lecce non si accende non è che puoi sperare in un'impresa, e così è stata, ma bisogna pure trovare tutte le attenuanti, riconoscere la realtà, riconoscere la differenza di potenziale, di categorie. Con questo l'avevamo detto, l'avevamo preventivato nella presentazione di ieri a tutti in campo, il Lecce è il Lecce che deve lottare per salvarsi in un percorso stagionale di crescita, il Milan è la squadra costruita per arrivare almeno nei primi posti della Champions, con un organico, un potenziale davvero incredibile, di grande talento, come ha sottolineato Di Francesco. Diciamo che la gara è iniziata soprattutto con un'assenza a sorpresa nascosta alla vigilia da parte di Giuseppe Di Francesco, come avevo detto ieri non sappiamo alla fine tutto quello che succede sul campo, perché comunque gli allenamenti vengono nascosti e chiusi alla stampa, non si può entrare, ma alla fine Thiago Gabriel non è potuto andare in campo nonostante la convocazione per un problema al collo, alla spalla, che, come ha detto il mister prima della gara in intervista alle televisioni, il calciatore non riusciva nemmeno a colpire di testa, e quindi è stata la volta di Gaspar, che è rientrato in coppia con Siebert per un 4-3-3 che ha visto comunque la riconferma di Malen nel reparto mediano con Ivic e Koulibaly, e poi di nuovo la riconferma di Indri nel trio con Sturic e Monteiro. Monteiro ha dimostrato le sue qualità tecniche e che deve comunque ambientarsi praticamente nel calcio italiano e conoscere i propri compagni. Detto questo, il Lecce ha mantenuto finché ha potuto, poi su un colpo di una grande squadra, di un lancio per Pulisic. Pulisic è stato bravo a eludere ogni controllo, Sibert se l'è visto scappare, ma non sappiamo dove finiscono i demeriti di Sibert e i meriti di Pulisic, e alla fine Pulisic ha battuto l'incolpevole Falcone. Poi Lecce, diciamo che a parte il tiro di Gaspar, diciamo su una palla inattiva che senza grandi velleità, il Lecce alla fine non si è mai acceso e ha subito poi anche nella ripresa, e alla squadra rossonera di Amorim in cerca di riscatto, in cerca di conferme per una crescita, e comunque ha dato delle risposte seppur in prospettiva futura da valutare, e promesse per quanto riguarda la crescita di questo nuovo gruppo rossonero. E poi nel secondo tempo sono arrivati i gol di Rabiot con una bellissima azione da squadra che punta i vertici della classifica, e alla fine c'è stato poi il terzo gol di grande potenza e prepotenza tecnica da parte di Moreira per il 3-0 finale. Il Lecce esce dal campo comunque avendoci messo l'impegno e non avendo mollato sino alla fine, in una lotta impari come avevamo presentato, Davide contro Golia, bisogna dirlo a tutti gli effetti, non è retorica, non è una scusante, ma il Lecce deve conquistare la salvezza all'ultimo minuto dell'ultima giornata, non a caso, perché il gruppo deve crescere e trovare quella amalgama in grado di poter affrontare le gare. Ieri sicuramente è mancato quell'atteggiamento che si era visto col Monza, ma il Milan non era il Monza e il Monza non era lo stesso potenziale del Milan, quindi il Lecce fa un primo bilancio, un primo tira le somme dopo queste prime 5 giornate in cui ha raccolto 6 punti frutto di 2 successi contro le pari grado per la salvezza, Venezia fuori casa 2-0 e Monza in casa 3-2. Forse non ha proposto ieri l'unica dimostranza da fare alla squadra giallorossa, quell'atteggiamento caparbio, ma non basta fare falli, essere ammoniti e poi magari pure espulsi per cercare di ostacolare il Milan. Purtroppo le categorie si vedono sul campo e bisogna accettarle. Detto questo, sì, Ora c'è la pausa, la doppia pausa, diciamo una pausa storica.

0: caso di Banda, alla fine questo Lecce va con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
1: Vero, vero.
0: E 4 punti, diciamo, diciamo sta dietro alla zona, 4 punti alla zona Europa, ma ovviamente non è nulla se non un'indicazione naturale e ovvia per dire che Lecce è sulla buona strada e può lavorare per arrivare all'obiettivo prefissato.
1: Perfetto, io ringrazio Pasquale Marzotta che ritroveremo nella solita rubrica all'interno del giornale radio. Grazie Pasquale, un buon lavoro.
0: Grazie Davide, ma vorrei chiudere con una curiosità, una cabala, quella che il Lecce non ha vinto a San Siro e quando è successo che di vincere contro i rossoneri alla fine è andata male con la retrocessione. Incrociamo le dita, speriamo che prendiamo la situazione, prendiamola per il verso giusto col bicchiere mezzo pieno, se non proprio diciamo è vuoto, ma noi vediamo ottimismo, andiamo avanti così e forza Lecce.
1: Perfetto, grazie Pasquale Marzotta e chiudiamo con gli altri sport. In Serie C il Casarano ha pareggiato 1-1 in casa del Savoia, in D vediamo che qui in particolare i risultati delle salentine, il Brindisi ha perso 2-1 con la Turris, mentre il Nardò ha vinto con lo stesso risultato in casa dell'Ischia. Passiamo al campionato di eccellenza e promozione, che qui ci concentriamo sulle salentine. In eccellenza 2-1 Derracale sul Nuova Spinazzola, Brilla Campi Taurisano 0-0, Novoli Bitonto 0-1, Ugento Ostuni 1-3, Maglie Taranto 0-2, Trani Galatina 3-0, oggi si gioca Unione Calcio Bisceglie Squinzano. Chiudiamo con la promozione, Ruffano Latiano 0-2, Savale Verano 2-1, il Tricase ha perso 1-0 in casa dello Sporting Goria, Trepuzzi Erchie 0-3, 0-0 tra Taviano e Locorotondo e poi c'è la sconfitta del Matino 4-3 a Ginosa. Chiudiamo con questa carrellata di risultati, vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo in compagnia di Giustina tra qualche istante con la sua diretta a partire dalle 10. Grazie, un saluto da Davide Ruberto.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura, operazioni di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
1: Che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
2: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD. Alternative für Deutschland hanno un programma simile al nostro, dice.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
1: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio. Tutti pronti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

frutti, frutti naturalmente, un buongiorno dalla vostra Giustina, 21 settembre 2026, sono le 10.05 del mattino, è lunedì, basta, finiamola qua, è lunedì, non c'è nient'altro da dire, bisogna ricominciare tutto da capo con grande slancio e grande entusiasmo, il proverbiale entusiasmo che ci contraddistingue, non è vero? Quando tutto va a rotoli noi comunque si affronta la giornata con un immenso sorriso, veramente, ma spudorato, un sorriso anche di sberleffo nei confronti di tutti gli ostacoli, gli inciampi, quello che volete, insomma, andiamo avanti così. Dicevano Fabri Fibre dei giornalisti, siamo

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Questa è

Eccoci qua, bandiera bianca, Franco Battiato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, per cominciare degnamente questa mattinata, diamo i numeri, perché l'unica cosa da fare è 0833 54 60 72 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro pezzo preferito, la canzone che vi aiuta a raddrizzare la vostra mattinata, quella che vi stimola magari a lavorare di più, o quella che dopo il primo blackout mentale della mattina vi stimola, ecco, a ritrovare la calma. Definiamo blackout mentale il momento di massimo sclero mentalmente silenzioso, perché ci auguriamo che nessuno scleri platealmente, perché tanto fa male solo a noi. E quindi io lo definisco così: un piccolo blackout in cui si mette in stand by tutto, si spegne tutto in quel momento, in qualche modo nel buio bisogna trovare la luce, questa è la verità. Quindi magari c'è un pezzo in particolare che vi aiuta, allora fatecelo sapere. O comunque, vi siete ritrovati già questa mattina o nell'ultima settimana a vivere questo momento di blackout mentale? Che cosa vi è accaduto? Quando avete detto meglio se mi allontano, meglio se mi metto in stand by piuttosto che rispondere o altro? Scriveteci al 380 2020 029. Sono curiosa di conoscere come gestite questi momenti, diciamo che poi sono anche condivisi e condivisibili, no, in alcuni casi. Quindi comunque, fra poco andremo ad esplorare anche che cosa succede in questa settimana nelle nuove produzioni discografiche, ma prima arrivano gli AA con Take On Me sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente rimanete all'ascolto, abbiamo appena cominciato, prosegue questa nostra mattinata in musica con il Buongiorno Salento.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Eccoci, rieccoci, ritornati con Vasco sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, dicevamo, avremmo parlato delle novità discografiche di questa settimana, perché non è che insomma pubblicano ogni settimana, ormai ci sarà qualche cosa di gustoso, qualche cosa di succoso, perché insomma sta per ricominciare una nuova stagione anche dal punto di vista insomma delle produzioni discografiche, eccetera, no? L'estate corrisponde sempre a un periodo di bei singoli, di quelli che insomma ci portano tanto buon umore, voglio dire, però insomma adesso la ciccia, ovvero i dischi, arrivano in questo periodo qua. E allora ritornerà Biagio Antonacci, ragazzi, a 2 anni dall'inizio, torna con un nuovo album, l'inizio del suo ultimo album, quindi sono passati 2 anni e ripubblica nuova musica. Lo ha intitolato Mustang, come la macchina, e richiama sia il cavallo selvaggio che appunto l'automobile. Il disco è il 17° per Biagio Antonacci e quindi insomma c'è stato anche un singolo, You and Me, poi c'è anche un duetto con Saif, e noi pian pianino ripercorreremo un po' queste anticipazioni che ci porteranno fino a venerdì con la pubblicazione del nuovo album. Quel che è certo, quindi c'è Biagio Antonacci che collabora con le nuove voci, no, nel panorama pop italiano. Quel che è certo è che però noi ogni tanto siamo legati a quelle canzoni di Biagio Antonacci che ci hanno sono state a loro modo e a loro tempo dei veri e propri tormentoni, tipo questa, Convivendo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Mattone con Maddalena, l'Eucasia, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Abbiamo scoperto insieme il nuovo disco esco di radio di questa settimana, che ci ricorda, sapete che cosa? Che nonostante poi alla fine, sì, pure noi siamo nel tritacarne della quotidianità, dell'autunno che ricomincia, perché poi bisogna lavoro, cose, incombenze, figli che vanno a scuola, robe varie ed eventuali, poi ci ricordiamo dove viviamo? E questo ci riporta insomma in tutt'altra prospettiva, perché poi quando vogliamo azzerare i nostri pensieri, le angustie quotidiane, basta un attimino, quantomeno per quel che mi riguarda, ma penso che sia un sentimento abbastanza condiviso e condivisibile, scendere al mare. Si va al mare un attimino e i pensieri trovano un attimino di cioè il bandolo della matassa in qualche modo. Dici bastasse il mare, ma davvero sei convinta, Giustina? Beh, in qualche modo rasserena. E allora è bellissimo questo fatto che ci accompagni in questa settimana l'Eucasia, questo bellissimo singolo di Mattone con la collaborazione di Maddalena Marucci. Nel corso di questa settimana avremo modo di approfondire, di ascoltarli, di condividere con loro le riflessioni su questo brano, che poi attinge ad una bellissima, bellissima leggenda raccontata dallo storico scrittore Carlo Stasi. Ne parleremo insieme, ma adesso ancora musica.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Regolare la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A Bari è iniziata l'89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante che si terrà fino al 27 settembre. Per consentire ai

0: Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare, voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
10: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ed eccoci qua di nuovo insieme. Polemiche inutili e dove trovarle. Però quanto è bello quando ci sono queste cose. Almeno ti distrai, pensi a cose, cose superflue, voglio dire. Polemiche proprio vanesie, che meraviglia. Invece di un attimino per distrarsi, perché la polemica ci sarebbe da impiantarla e da impostarla, ma talmente tanto, date le cose serie, allucinanti, agghiaccianti che succedono e tutto quello, quelli che sono i titoli, insomma, dei giornali in questi giorni, quello che magari le polemiche inutili però incattivite che insorgono sui social per via delle dichiarazioni di questo o quel politico, eccetera. Polemica proprio, diciamo, più leggera di natura, un po' più, ah, che meraviglia. Dunque, che coinvolge, pensate bene, Miley Cyrus, che probabilmente però non sa chi sia la sua interlocutrice o colei che quantomeno ha sollevato, vuole sollevare il vespaio, comunque sente di dover dire una cosa e lei lo può fare perché si chiama Amanda Lear. Ecco, quindi è una polemica che coinvolge Miley Cyrus e Amanda Lear. Andiamo avanti. Dunque, Amanda Lear si scaglia contro Miley Cyrus perché ha accusato senza mezzi termini Miley Cyrus di aver copiato la sua canzone The Sphinx, pubblicata nel 1978, e quindi qua, dove avrebbe copiato questa canzone Miley Cyrus? In un brano che si chiama Red Lights, contenuto all'interno dell'album appena uscito. Ragazzi, questa è la situazione. Quindi dice Amanda Lear: grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata. Chiaramente, in maniera proverbiale, insomma, la cara Amanda Lear è sempre a classe, lei a classe. Quindi noi che facciamo? Noi fra poco ci addentriamo nel vivo di questa discussione. Però adesso andiamo ad ascoltare i Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction sulle frequenze di Mondo Radio. Però bello, leggi i titoli così: Amanda Lear se la prende con Miley Cyrus, che ci azzecca l'una con l'altra, meraviglia.

permettetemi a questo punto anche di farvi ascoltare in questo lunedì 21 settembre 2026 Weather Report, ragazzi. Sono le 10.55 e ci concediamo la loro Birdland. Nel 1987, giusto il 21 di settembre, se ne andava Jacob Astorius, ovvero il bassista degli Weather Report, nonché session man, nonché solista. Era nato con il nome di John Francis Anthony Pastorius III, quindi the third, a Norristown in Pennsylvania, negli Stati Uniti, in Pennsylvania. Il primo dicembre del 51 se ne andava, insomma, nel 1987, un bel po' di anni fa, ma comunque, insomma, essendo gli Weather Report un gruppo di quelli di prim'ordine, coloro che, insomma, di musica praticamente mangiavano musica a colazione, si alimentavano, vivevano per la musica e di musica e con la musica, allora ce l'andiamo ad ascoltare in questo lunedì mattina. E soltanto su Mondo Radio Tutti Frutti ci concediamo queste primizie. Allora, detto questo, fra poco entreremo nel vivo della polemica con tra Miley Cyrus e Amanda Lear, che mi fa molto ridere. Sto nel frattempo recuperando i brani in questione, così facciamo un bel confronto. Insomma, ci racconteremo tante altre cose, perché abbiamo appena cominciato, saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12.30. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Questa è la vostra radio, una radio davvero per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
1: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
2: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
1: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
2: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

Allora, vi ricorderete quando la prima volta abbiamo ascoltato questo pezzo di Geolier e Achille Lauro? Io ad un certo punto ho detto: ma guardate, che secondo me, cioè, quando parte il ritornello, riecheggia così nella memoria e nelle orecchie sci di Charles Aznavour, Elvis Costello, eccetera. Quando c'è l'invocazione, no? Per te o perché, non so che cosa dice, perché notoriamente quando parla Geolier, mi dispiace, ma quando canta Geolier io non lo capisco. E poi lui quando fa il da giudice, insomma, in contest sulle piattaforme streaming in cui, insomma, l'obiettivo è scoprire nuovi rapper italiani, si lamenta quando non capisce quelli che parlano. Figliolo caro. Vabbè, comunque, a parte questo, quindi ritorniamo alla questione: quali canzoni somigliano ad altre? E Amanda Lear entra in gioco dicendo a Miley Cyrus, quindi: cara Miley, mi dispiace, ma hai copiato una mia canzone. Allora, quindi dice: grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata. Un messaggio ironico, però nasconde un'accusa precisa, cioè, diciamo che addirittura ha messo degli hashtag a Amanda Lear e ha definito Miley Cyrus una copycat, ovvero un'imitatrice. Ma boh, cioè proprio tanta roba. Quindi è stata intervistata dal quotidiano francese Le Parisien, Amanda Lear, e ha spiegato di aver ascoltato questo pezzo contenuto all'interno dell'ultimo album di Miley Cyrus, si intitola Red Lights, e dice: ho immediatamente riconosciuto qualcosa di familiare. Questi brani condividono, secondo Amanda Lear, quindi il suo e quello di Miley Cyrus, elementi melodici e ritmici molto simili, anche se la versione di Miley Cyrus presenta un andamento più veloce. Dice Amanda Lear: o si raggiunge un accordo o si procede per vie legali. Adoro quando vengono buttate qua in mezzo, così ad un certo punto arrivi e parte che io procedo per vie legali. Quindi ora da valutare, insomma, se effettivamente tutto questo possa giungere alle orecchie di Miley Cyrus. Comunque noi, che ci facciamo un po' i fatterelli di queste cose qua, ci andiamo ad ascoltare l'inizio di The Sphinx di Amanda Lear e poi questo brano, appunto, Red Light di Miley Cyrus. Cerchiamo di individuare le affinità o le divergenze, come direbbero i CCCP, tra questi due brani.

insomma, ma avete capito di cosa stiamo parlando? A parte il fatto che non lo conoscevo questo brano, e posso dirlo, un bel pezzo. Poi insomma stavo anche vedendo la copertina o comunque anche il video allegato. Posso dirlo, tanta roba. Amanda Lear, lo sappiamo ragazzi, Amanda Lear lei si deve molto. Comunque cioè lei si è proprio indignata, ha detto guarda che è molto simile, solo che ha un andamento più veloce, quindi abbiamo capito l'andazzo di questo pezzo e noi allora adesso per amor di verità, per par condicio, tutto quello che volete, ci andiamo ad ascoltare Red Lights, questo pezzo contenuto all'interno di Best Persuades di Miley Cyrus. Quindi se The Sphinx esce nel 1978 ed è stato incluso nel terzo album di Amanda Lear, che si intitola Never Trust a Pretty Face, mai credere ad un faccino bellino, questo è il monito, il titolo dell'album di Amanda Lear, è tutto un programma. Comunque insomma adesso arriva questa versione, questa Red Lights, una nuova canzone di Miley Cyrus. A voi la scelta, somigliano, non somigliano, ha ragione Amanda Lear, Miley Cyrus non se la filerà neanche di striscio, può essere, insomma vediamo un po' com'è la situazione. Nel frattempo Miley Cyrus per voi.

Allora, io avete capito che sono di parte, perché Amanda Lear va bene, ma anche per Miley Cyrus io nutro stima, molta stima, molta stima. Dopodiché però qualche affinità c'è tra la canzone The Sphinx di Amanda Lear e Red Lights di Miley Cyrus. C'ha ragione Amanda, lo possiamo dire. Beh, qualche cosina c'è. Allora, lei dice giustamente, allora parliamone, vediamo che cosa succede, perché un po' di affinità c'è più che di divergenza. Posso dirlo. Comunque a me mi ricorda, cioè certe canzoni mi ricordano altro, non ci posso fare niente. Quando uscì Balla per me di Jovanotti e Tiziano Ferro, mi ricordava tanto Words di FR David. E quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma tipo era il 2020. Non so perché, non ricordo se fosse forse questa nello specifico che mi ricordava Words, ma è verosimile. Comunque niente, io ve la faccio ascoltare. Nel frattempo prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Stage, ogni tanto ci vuole The Tramps con Disco Inferno sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora, all'inizio della puntata avevo detto, beh, ma qual è quel brano che vi fa, insomma, in qualche modo che vi riporta la calma, che vi fa svoltare la giornata? Raccontatecelo un po'. Il prossimo che andiamo ad ascoltare non è particolarmente nella lista dei miei brani, di quelli che fanno, insomma, diciamo, ecco, detonare la tranquillità più che altro, in modo tale che pervada totalmente, totalmente me stessa, però ci va vicino, ecco, diciamo, più che detonare la tranquillità, disinnescare la rabbia anche, ecco, quindi vediamo, però è un pezzone, Hotel California, gli Eagles, sulle frequenze di Mondo Radio, Tutti Frutti, in questo lunedì 21 settembre 2026, ci vuole, sono le 11.37, la prima parte della giornata per poco sta per volgere al termine, un attimino ci distendiamo, riposiamoci, rilassiamoci due secondini, il tempo, la durata di questo pezzo, se riuscite ad isolarvi fatelo, lo ascoltiamo perché nasceva a Gainesville, in Florida, Don Felder, il chitarrista degli Eagles, nasceva il 21 settembre del 1947, buon compleanno allora. E allora alzate il volume se potete, mettetevi le cuffiette, fate un po', insomma, quello che riuscite a fare, ma ritagliatevi questi minuti solo ed esclusivamente per voi.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

auguri, auguri a Ivano Fossati. Nasceva nel 1951 a Genova, cantautore, polistrumentista, già nel Delirium, ma poi solista, ma soprattutto autore anche per altre. Quante canzoni meravigliose scritte da Ivano Fossati. Pensiamo a Pensiero stupendo per Patti Pravo, Un'emozione da poco per Anna Oxa, Dedicato per la Bertè, i brani scritti per Fiorella Mannoia, per Mia Martini, il suo rapporto chiaramente anche con Mia Martini, di natura squisitamente personale, tragicamente insomma personale. E poi ancora da ultimo recentemente anche i brani scritti per Mina, come Luna Diamante, e ancora per Adriano Celentano, Gianni Morandi, Noemi, Giorgia, Marcella Bella. Pensiamo anche al rapporto speciale con Fabrizio De André. Qualche giorno fa stavamo parlando dell'album Anime Salve, ed è un album scritto a quattro mani da Fabrizio De André e da Ivano Fossati, che veniva pubblicato proprio nel settembre del 1996. Abbiamo parlato dei 30 anni dall'uscita di quell'album. Insomma, auguri di buon compleanno davvero a Ivano Fossati. Bene, adesso andiamo ad ascoltare Redemption Song, e poi magari di Bob Marley, perché dopo questo c'è tempo meraviglioso, insomma è il pezzo che mi ha che ho collegato in qualche modo. Ora pensate che c'è tempo, questo brano scritto da Ivano Fossati, che squisitamente insomma suo gli appartiene. Ecco, poi quando uno va a valutare l'artista, l'artista va valutato per quello che scrive, per quello che interpreta, per quello che ci consegna, e in un momento particolarmente ispirato. Ecco, se prendo una canzone del genere, c'è tempo, è forse un artista che andrebbe assolto per i suoi, diciamo, no, per la sua vita privata. Insomma, bisognerebbe, purtroppo o per fortuna, sempre secondo me scindere, no, l'artista dall'uomo, dalla donna, o dalla donna in qualche modo. Perché guardate questa canzone, quanta verità in questa canzone. È così, fino a un certo punto magari può valere questa cosa, poi di fronte insomma a degli scivoloni conclamati dal punto di vista, ecco, privato, ha degli errori clamorosi, magari l'artista ad un certo punto passa in secondo piano e si giudica l'uomo, la donna.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È risultato al di sotto del limite di Catoffa le sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
2: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
1: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito, quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellerio il Consiglio federale.
2: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Randy Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
1: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali e attrarre più investimenti e capitale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie. Tra poco il GR locale, apriremo con l'incendio di probabile matrice dolosa avvenuto a Veglie, danni di un supermercato. Passeremo poi al rischio di una tragedia avvenuta nelle campagne di Patù, dove un cacciatore è stato colpito da un proiettile. Quindi altra cronaca, l'attualità e in chiusura l'ampia pagina sportiva. Mondo Radio, tutti frutti.
1: Hai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
4: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

UG's con la splendida voce di Lauren Hill, Killing Me Softly sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Arriva anche Stromae con Tulemem su Mondo Radio. Sono le 12:15 in questo 21 settembre 2026 e ragazzi, vi devo dare un consiglio, uno di quelli che finalmente insomma ci mette tranquilli davvero. E chiaramente insomma, dato il periodo che ogni giorno dobbiamo scegliere come muoverci e soprattutto insomma sappiamo che di una macchina c'è sempre bisogno, e quindi benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico, cosa cappero dobbiamo scegliere? Questa è la domanda, questa è la domanda delle domande, alla luce anche del fatto che quando ci guardiamo in giro vediamo anche i prezzi alle stelle del carburante, che meraviglia. Allora, qualcuno ci invita a respirare. E questo qualcuno è Valmauto, e salutiamo gli amici di Valmauto. Dice Valmauto: non esiste l'auto perfetta, ma esiste l'auto perfetta per te. È vero, è vero, è tutto su misura, tutto dipende, la relatività. Quindi dove la troviamo l'auto perfetta per noi? Da Valmauto a Tricase, perché da Valmauto c'è un assortimento di auto di tutte le marche, di tutti i modelli, e poi Valmauto ci garantisce l'affidabilità con il miglior usato aziendale. E da Valmauto c'è sempre convenienza su auto nuove, ma anche auto a chilometro zero. Quindi smettiamo di girare, perché la nostra nuova auto ci aspetta da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi scoprite, scegliete Valmauto, perché da Valmauto trovate qualità che conviene e occasioni che durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate anche lo 0833 54 40 00. Benissimo, ed ora alziamo il volume con Stromae con questo bellissimo pezzo.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Malika Ayane ha detto tra noi per chiudere assieme a Sting con Fields of Gold il primo appuntamento di questa settimana in questo 21 settembre 2026 sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Fra poco chiaramente arriva anche l'appuntamento con l'informazione, con il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto, quindi io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento domani mattina. Domani sarà una gran bella puntata, 22 settembre, tante cose da raccontarci, ve lo dico io. Insomma, ragazzi, come dire, rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio per rendere speciale ogni vostra giornata, dalla mattina fino al tramonto e anche fino alla sera, perché no? Un abbraccio a tutte e a tutti, rimanete sintonizzati su

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto dalla redazione. Un incendio è divampato questa mattina a Veglie. Intorno alle 4 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Primo Maggio a seguito del rogo che ha colpito l'area esterna del supermercato Conad adibita al ricovero dei carrelli della spesa. Le fiamme hanno avvolto la tettoia danneggiando anche diversi carrelli custoditi all'interno. I caschi rossi hanno domato l'incendio prima che le fiamme potessero estendersi. Concluse le operazioni di spegnimento e bonifica del l'area. Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sono stati avviati i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le cause del rogo, quasi certamente di origine dolosa. E adesso un'ultima ora, un incidente stradale si è verificato sulla statale 16 Adriatica nel territorio comunale di Cavallino. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 960 e ha coinvolto 4 veicoli. Nell'impatto alcune persone sono rimaste ferite. A seguito dell'incidente è stata disposta la chiusura provvisoria della carreggiata in direzione sud. Il traffico viene pertanto deviato sulla viabilità adiacente attraverso le indicazioni predisposte sul luogo. Sfiorata la tragedia ieri a Patù, dove un 46enne di Castrignano del Capo è finito in ospedale a seguito delle lesioni riportate durante una battuta di caccia. Il fatto è avvenuto lungo le pendici dell'altura di Vereto, a ridosso del litorale di San Gregorio. Secondo le prime informazioni, la vittima era sul posto insieme a un parente quando un colpo partito dal fucile di un altro cacciatore lo ha raggiunto in pieno petto. Dopo la chiamata ai soccorsi, l'uomo è stato prima trasportato in ospedale a Tricase e poi smistato al Vito Fazzi di Lecce. I sanitari hanno escluso complicanze. Intanto nell'area dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e risalire all'identità del responsabile. Una rissa è scoppiata la notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Maglie, dove le forze dell'ordine sono dovute intervenire d'urgenza per placare gli animi. A fronteggiarsi un gruppo di giovani, probabilmente a seguito di una discussione nata per futili motivi. Ad avere la peggio è stato un 18enne rimasto ferito con contusioni e lesioni, per fortuna di lieve entità. L'attività dell'arma si concentra ora sull'identificazione di tutti i partecipanti alla rissa, anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un 34enne è stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti contro la compagna. La notte precedente l'arresto, l'uomo avrebbe colpito con violenza la donna, provocandole ecchimosi al volto e fratture alle costole, ferite che l'indomani hanno costretto la donna a recarsi al pronto soccorso. Inizialmente la vittima avrebbe raccontato di essere caduta accidentalmente, ma i sanitari hanno fatto scattare il protocollo dedicato all'assistenza delle donne vittime di violenza ed è stato richiesto l'intervento della polizia. La donna ha quindi deciso di raccontare la verità sul 34enne, già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato. L'uomo è stato quindi arrestato e ristretto ai domiciliari. Un incidente tra auto e bici si è verificato questa mattina a Lecce. Erano circa le 9.30 quando un 75enne originario di Supersanno ma residente nel capoluogo salentino è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un 82enne originario di Morciano di Leuca. Il fatto è accaduto in viale Torre del Parco all'intersezione con via Coppola. Ad avere la peggio, l'uomo sul mezzo a due ruote è finito sull'asfalto. Sul luogo i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale per accertare. Un autocarro con rimorchio adibito al trasporto di una giostra si è ribaltato ieri pomeriggio lungo la provinciale 194 San Nicola Lido Conchiglie. Alla guida del mezzo un 44enne di Gallipoli che per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo. L'uomo è rimasto illeso, ferito invece il passeggero, un 64enne sempre di Gallipoli, che ha riportato lesioni comunque non gravi. L'uomo è stato quindi accompagnato in ospedale in codice giallo. Voltiamo pagina, veniamo alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Il primo ministro del Qatar ha lanciato un monito severo e inequivocabile, denunciando le devastanti conseguenze di quella che ha definito la guerra USA-Israele contro l'Iran. Un conflitto che ha provocato quella che paragona a un vero e proprio terremoto geopolitico, le cui onde d'urto minacciano l'intera stabilità globale, colpendo l'economia e la sicurezza di tutti gli attori regionali. Queste parole rappresentano una condanna senza appello alle politiche aggressive di Israele e degli Stati Uniti, in particolare della presidenza Trump, indicati come i principali responsabili nell'innescare cicli continui di escalation e distruzione nella regione medio orientale. Non si può costruire una sicurezza permanente calpestando la sovranità altrui e lasciando intere nazioni esposte a minacce costanti e ricatti. Anche i governanti locali sembrano ormai aver sviluppato piena consapevolezza che la pace non nascerà mai da altre alleanze militari che alimentano solo le provocazioni.
1: Passiamo allo sport, il calcio. Il Lecce ieri è uscito sconfitto per 3-0 dalla sfida in trasferta con il Milan. Spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: Nella caduta preventivabile del Lecce a San Siro contro il Milan, vittorioso per 3-0, non è piaciuto più di tutto la mancanza di atteggiamento e lo scivolare in errori tecnici, ma soprattutto di concentrazione da parte dei salentini. Va detto e sottolineato come si è notata nettamente la differenza di potenziale tecnico tra le due squadre. Ma dopo aver rivisto quell'ardore e quell'attenzione nella sfida contro il Monza di 7 giorni prima al Via del Mare, ecco che a stonare ieri sera sono stati i blackout sul piano mentale della squadra giallorossa. L'analisi è stata proposta a fine gara anche da Eusebio Di Francesco, che è parso sempre più convinto di dover lavorare sull'aspetto della cattiveria e della concentrazione del gruppo durante tutto l'arco della gara. I salentini sono stati sorpresi dal Milan su aspetti tecnici, fisici e motivazionali, e bisogna anche dare atto alla caratura degli avversari e dai loro meriti e qualità, ancor prima di sottolineare i demeriti dei giallorossi. Ora c'è la sosta di ben 3 settimane, con tanti calciatori di Di Francesco convocati con le rispettive nazionali. Si riprenderà in campionato l'11 ottobre con la sfida casalinga del Via del Mare contro il Bologna.
1: Queste invece sono le parole del tecnico Eusebio Di Francesco nel post gara.
4: Era stata preparata in un modo, è ovvio che poi la strategia a volte va a morire quando prendi gol, nonostante la squadra era stata anche brava a fare delle ottime pressioni alte, la squadra non si voleva abbassare, voleva tenere il Milan lì, poi siamo mancati ovviamente nel palleggio, nella qualità del gioco, dove il Milan giustamente ha una superiorità tecnica che è evidente e ci ha insomma punito più di quello magari che avremmo voluto, insomma per quello che avrei voluto anch'io durante la partita. Per il resto, se dobbiamo analizzare i punti in classifica, sì, però mi focalizzo molto sulle partite, mi focalizzo molto sulle prestazioni che alla fine sono quelle che ci porteranno a raggiungere l'obiettivo finale.
1: Veniamo invece alla Serie C, al pareggio del Casarano in trasferta con il Savoia, il servizio di Oronzo Russo.
5: Il Casarano ha acquistato un punticino che fa classifica con il Savoia, ma quanta fatica! I ragazzini del Savoia infatti hanno neutralizzato ogni pretesa salentina giocando un'intera gara nella zona rossazzurra, cercando un gol che il gigante Farroni ha ripetutamente sconfessato. Attenuanti 3 gare in una settimana con un dispendio massimo di energie e con problemi di difesa a cui si è fatto riparo con impiego di elementi non di ruolo. Come al solito si è riusciti ad incidere con i cambi, stavolta grazie a Krezovic, il quale ha prima sbagliato un gol facile da non credere e pochi secondi dopo a compiere l'impresa che porta al punto che fa anche classifica. Ora ogni pensiero è rivolto al derby con lo Monopoli di domenica prossima. Tempo sufficiente a fugare errori e recriminazioni e dare al magnifico pubblico il calore delle capozza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio. Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elie Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
1: Il risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
2: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
1: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

0: se bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Mondo Radio!

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Due grandi radio.
5: Due grandi radio.
4: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
5: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolare la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A Bari è iniziata l'89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante, che si terrà fino al 27 settembre. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti che, oltre alle linee ordinarie, prevede collegamenti con bus navetta speciali. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Si rallenta per lavori sulla Brindisi Lecce tra Squinzano e Torchiarolo verso Brindisi, dove si transita su carreggiata ridotta. Infine, nella città di Lecce, nuovi lavori da questa mattina in via Paolo Colaci. La strada sarà chiusa al traffico fino al prossimo 5 ottobre tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
1: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
2: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
1: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
2: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
1: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Sessanta settanta classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Fraud.
1: Pubblicità.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: giorni.
1: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
2: Mondo Radio, tutti i frutti.
1: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
2: Mondo Radio, tutti i frutti.
1: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
1: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
2: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto la ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
1: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Aliterme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
2: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella di Jelsi e la figlia Sara di Vita durante le scorse vacanze di Natale? Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia di Vita.
1: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che, nelle intenzioni della maggioranza di governo, è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile. Musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
1: Pomeriggio a tutti quanti voi del vostro caro Aprile, pronti a passare questo pomeriggio insieme all'insegna della buona musica e alla voglia di stare insieme e divertirci. Ormai lo sapete, nuovo orario 15:18, quindi cari signori, segnatelo in agenda, usate anche voi Alexa oppure Hey Siri, dite Hey Siri, memorizza Mondo Radio tutti i giorni. Va bene che l'orario è sempre quello, dovete stare sempre lì, però 15:18, se volete stare in mia compagnia, è l'orario ancora da poter sottolineare nell'appuntamento. Oggi, cari ragazzi,

veramente tanta magia. It's magic. Allora, 15:13, vi ricordo oggi, anzi devo chiedere scusa a tutti coloro ai quali, essendo mancato per oltre un mese e mezzo in radio, venerdì scorso insistevo dicendo che subito dopo di me ci sarebbe stato il nostro Francesco Martella. Beh ragazzi, me ci sto sbagliando, perché il nostro Francesco Martella c'è da lunedì a giovedì con la sua Music Box. Vabbè, capita, capita, questo vuol dire, come si dice, è il bello della diretta, saper che io poi, insomma, nella diretta ne sparo tante di quelle fesserie, quindi bisogna sempre prestare attenzione. Allora, dicevo, sono le 15:14 e adesso c'è lui. Ve lo ricordate? Ma quanto è bella questa canzone. Edoardo Bennato, questa è la sua Tu vuoi l'America.

0: Beh, per certi versi non si riesce a non cantarla, almeno nella parte dove c'è il perché effettivamente ci sono quelle canzoni che, non so, automaticamente ti vanno a ripescare il ritmo da dentro, proprio all'interno. Allora prima ti parte il piedino e poi ti parte la manina e poi col ditino lì che porti il ritmo. Insomma, non si riesce a non cantare questi brani. Tipo, io ricordo, guarda, tantissimo, insomma, l'esempio più banale, quello del grandissimo Lucio Dalla, quando con i suoi vocalizzi non c'era niente da fare, tutti quanti che cercavano di fare e cose così. Beh, ragazzi, fanno parte della musica, ci mancherebbe altro. Va bene, piccolo break per noi e poi ancora tanta, tanta bella musica. State lì.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

orologi, ed era lui, Ermal Meta, con la sua Ferma gli orologi. Quando noi siamo giunti alle 15:24, a breve dovremo passare la linea a quello che è il disco Esco di Radio della settimana, il nuovo disco Esco di Radio della settimana. Ma adesso voi sapete che all'interno del pomeriggio Tutti Frutti regaliamo delle chicche. Oggi senti un po' che vi regalo. All the time, rock and roll, let's go!

0: Era Bob Seger. Riguardo questa canzone, cari ragazzuoli, devo dire che praticamente si perdono se voi andate a mettere tipo le challenger, no? Quelle che fanno adesso sia su TikTok che su Instagram, e andate a scrivere proprio questo brano e andrete ad accorgervi quali sono le varie interpretazioni fatte dai grandi attori, così come per esempio Tom Cruise e tanti altri che sono andati appunto a imitare quella che era la classica scena dove appunto con la scopa o si faceva finta di avere qualche cosa in mano, che come che fosse un microfono, per interpretare in boxer bianchi e canottiere maglietta questa canzone. E devo dire che tra le tante, veramente non so quanti di voi l'hanno mai vista, ma tra le tante la più bella di tutte a parer mio era quella del maggiordomo della serie TV La Tata. Quindi se riuscite a dare un'occhiata, voi scrivete Old Time Rock serie TV La Tata, vi dovrebbe uscire, ed è veramente un qualche cosa di fantastico. Adesso c'è il disco Esco di Radio della settimana, let's go!
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena, e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Gianna Nannini, quindi, con i maschi, che si potrà chiaramente considerare tra quelle che praticamente hanno il più diritto a considerarsi come le regine del rock italiano. E beh, senti un po', non poteva certo mancare lei, se non la regina del rock, mica una tra le tante. Chi stiamo parlando? Loredana Bertè. Non sono una signora.

0: vita.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
2: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
3: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
2: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
3: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
2: Il calcio, all'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

grande classico della musica italiana che è sempre un gran piacere andare ad ascoltare. Era un fantastico De Gregori con la sua Rimmel. Noi siamo giunti alle 16:12 in questo preciso istante. Ritorniamo in quelle che sono invece le canzoni di oggi, quelle che sono anche, così possiamo anche definire i tormentoni, perché non so se vi siete accorti ragazzi, ma prima c'erano i tormentoni dell'estate, adesso tormentoni solamente, perché vengono cantati a squarciagola anche d'inverno. Stiamo parlando della nuova accoppiata che secondo me funziona alla grande, funziona benissimo, ed è Jovanotti insieme ad Alfa con Buon

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Itau. E la cosa bella è che quando si ascolta questa canzone qualcuno cerca anche di cantarla, automaticamente viene il fatto di cantarla con Stasarami Butau, cioè così proprio come la canta lui. Va bene, allora 16:24 ragazzi, arriva uno dei grandi della musica internazionale, polistrumentista in questo caso, nella maggior parte delle sue canzoni gli strumenti li suona tutti lui. Di chi stiamo parlando? Beh, un fantastico Lenny Kravitz, questa è la sua

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Questa mattina a Novoli uno scuolabus è stato multato per alcune irregolarità. Erano le 7 quando un'auto di pattuglia dei carabinieri della stazione locale ha fermato lo scuolabus. Il veicolo, condotto da un autista 66enne, stava procedendo lungo via Madonna del Pane. I controlli di rito sui documenti di circolazione hanno fatto emergere la scadenza della revisione periodica del veicolo. Così è scattata l'immediata contestazione della violazione prevista dall'articolo 80 del codice della strada. Al conducente è stata fornita l'autorizzazione a rimettersi al volante per condurre il mezzo verso l'autorimessa. Subito dopo il primo fermo, altri due mezzi hanno fatto dietro front per lo stesso motivo. L'amministrazione comunale di Novoli ha chiarito però di essere intervenuta tempestivamente con mezzi sostitutivi per garantire la regolare prosecuzione del trasporto scolastico. Un incendio è divampato questa mattina a Veglie. Intorno alle 4 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Primo Maggio a seguito del rogo che ha colpito l'area esterna del supermercato Conad adibita al ricovero dei carrelli della spesa. Le fiamme hanno avvolto la tettoia danneggiando anche diversi carrelli custoditi all'interno. I caschi rossi hanno domato l'incendio prima che le fiamme potessero estendersi. Concluse le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area, il personale ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sono stati avviati i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le cause del rogo, quasi certamente di origine dolosa. Sfiorata la tragedia ieri a Patù, dove un 46enne di Castrignano del Capo è finito in ospedale a seguito delle lesioni riportate durante una battuta di caccia. Il fatto è avvenuto lungo le pendici dell'altura di Vereto, a ridosso del litorale di San Gregorio. Secondo le prime informazioni, la vittima era sul posto insieme a un parente quando un colpo partito dal fucile di un altro cacciatore lo ha raggiunto in pieno petto. Dopo la chiamata ai soccorsi, l'uomo è stato prima trasportato in ospedale a Tricase e poi smistato al Vito Fazzi di Lecce. I sanitari hanno escluso complicanze. Intanto nell'area dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e risalire all'identità del responsabile. Una rissa è scoppiata la notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Maglie, dove le forze dell'ordine sono dovute intervenire d'urgenza per placare gli animi. A fronteggiarsi un gruppo di giovani, probabilmente a seguito di una discussione nata per futili motivi. Ad avere la peggio è stato un 18enne rimasto ferito con contusioni e lesioni, per fortuna di lieve entità. L'attività dell'arma si concentra ora sull'identificazione di tutti i partecipanti alla rissa, anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un 34enne è stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti contro la compagna. La notte precedente l'arresto, l'uomo avrebbe colpito con violenza la donna, provocandole ecchimosi al volto e fratture alle costole, ferite che l'indomani hanno costretto la donna a recarsi al pronto soccorso. Inizialmente la vittima avrebbe raccontato di essere caduta accidentalmente, ma i sanitari hanno fatto scattare il protocollo dedicato all'assistenza delle donne vittime di violenza ed è stato richiesto l'intervento della polizia. La donna ha quindi deciso di raccontare la verità sul 34enne, già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato. L'uomo è stato quindi arrestato e ristretto ai domiciliari. Un incidente tra auto e bici si è verificato questa mattina a Lecce. Erano circa le 9.30 quando un 75enne originario di Supersanno ma residente nel capoluogo salentino è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un 82enne originario di Morciano di Leuca. Il fatto è accaduto in viale Torre del Parco all'intersezione con via Coppola. Ad avere la peggio, l'uomo sul mezzo a due ruote è finito sull'asfalto. Sul luogo i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale per accertare. Un autocarro con rimorchio adibito al trasporto di una giostra si è ribaltato ieri pomeriggio lungo la provinciale 194 San Nicola Lido Conchiglie. Alla guida del mezzo un 44enne di Gallipoli che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo. L'uomo è rimasto illeso, ferito invece il passeggero, un 64enne sempre di Gallipoli, che ha riportato lesioni comunque non gravi. L'uomo è stato quindi accompagnato in ospedale in codice giallo. Voltiamo pagina e veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Il primo ministro del Qatar ha lanciato un monito severo e inequivocabile, denunciando le devastanti conseguenze di quella che ha definito la guerra USA-Israele contro l'Iran. Un conflitto che ha provocato quella che paragona a un vero e proprio terremoto geopolitico, le cui onde d'urto minacciano l'intera stabilità globale, colpendo l'economia e la sicurezza di tutti gli attori regionali. Queste parole rappresentano una condanna senza appello alle politiche aggressive di Israele e degli Stati Uniti, in particolare della presidenza Trump, indicati come i principali responsabili nell'innescare cicli continui di escalation e distruzione nella regione medio orientale. Non si può costruire una sicurezza permanente calpestando la sovranità altrui e lasciando intere nazioni esposte a minacce costanti e ricatti. Anche i governanti locali sembrano ormai aver sviluppato piena consapevolezza che la pace non nascerà mai da altre alleanze militari che alimentano solo le provocazioni.
1: Passiamo allo sport, il calcio. Il Lecce ieri è uscito sconfitto per 3-0 dalla sfida in trasferta con il Milan. Spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce a voi Mondo Radio.
3: Nella caduta preventivabile del Lecce a San Siro contro il Milan, vittorioso per 3-0, non è piaciuto più di tutto la mancanza di atteggiamento e lo scivolare in errori tecnici, ma soprattutto di concentrazione da parte dei salentini. Va detto e sottolineato come si è notata nettamente la differenza di potenziale tecnico tra le due squadre. Ma dopo aver rivisto quell'ardore e quell'attenzione nella sfida contro il mondo di 7 giorni prima al Via del Mare, ecco che a stonare ieri sera sono stati i blackout sul piano mentale della squadra giallorossa. L'analisi è stata proposta a fine gara anche da Eusebio Di Francesco, che è parso sempre più convinto di dover lavorare sull'aspetto della cattiveria e della concentrazione del gruppo durante tutto l'arco della gara. I salentini sono stati sorpresi dal Milan su aspetti tecnici, fisici e motivazionali, e bisogna anche dare atto alla caratura degli avversari e dai loro meriti e qualità, ancor prima di sottolineare i demeriti dei giallorossi. Ora c'è la sosta di ben 3 settimane, con tanti calciatori di Di Francesco convocati con le rispettive nazionali. Si riprenderà in campionato l'11 ottobre con la sfida casalinga del Via del Mare contro il Bologna.
1: Queste invece sono le parole del tecnico Eusebio Di Francesco nel post gara.
4: Era stata preparata in un modo, è ovvio che poi la strategia a volte va a morire quando prendi gol, nonostante la squadra era stata anche brava a fare delle ottime pressioni alte, la squadra non si voleva abbassare, voleva tenere il Milan lì. Poi siamo mancati ovviamente nel palleggio, nella qualità del gioco, dove il Milan giustamente ha una superiorità tecnica che è evidente e ci ha insomma punito più di quello magari che avremmo voluto, e insomma per quello che avrei voluto anch'io durante la partita. Per il resto, se dobbiamo analizzare i punti in classifica, sì, però mi focalizzo molto sulle partite, mi focalizzo molto sulle prestazioni che alla fine sono quelle che ci porteranno a raggiungere l'obiettivo finale.
1: Veniamo invece alla Serie C, al pareggio del Casarano in trasferta con il Savoia, il servizio di Oronzo Russo.
5: Il Casarano ha acquistato un punticino che fa classifica con il Savoia, ma quanta fatica! I ragazzini del Savoia infatti hanno neutralizzato ogni pretesa salentina giocando un'intera gara nella zona rossazzurra, cercando un gol che il gigante Farroni ha ripetutamente sconfessato. Attenuanti 3 gare in una settimana con un dispendio massimo di energie e con problemi di difesa a cui si è fatto riparo con impiego di elementi non di ruolo. Come al solito si è riusciti ad incidere con i cambi, stavolta grazie a Krezovic, il quale ha prima sbagliato un gol facile da non credere e pochi secondi dopo a compiere l'impresa che porta al punto che fa anche classifica. Ora ogni pensiero è rivolto al derby con lo Monopoli di domenica prossima. Tempo sufficiente a fugare errori e recriminazioni e dare al magnifico pubblico il calore delle capozza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Allora signori, eccoci qui, rientriamo in diretta, 16:47, ancora un'altra ora e qualche manciata di minuti da trascorrere insieme. Vi ricordo che poi alle 18, e oggi è vero, arriverà il nostro Francesco Martella con la Music Box, ma adesso arriva lui, Achille Lauro, con In viaggio verso il paradiso.

verso il paradiso e non più tardi dell'altro giorno, perché mi sto ricordando, ve la ricorderete sicuramente anche voi, destinazione paradiso, che fantastico Gianluca Grignani, stanno venendo fuori alcuni video dove c'è un ragazzo che parla come siano stati ispirati questi brani e da chi siano stati ispirati, ed effettivamente per certi versi, andando a riascoltare quello che è il famoso riff, no? Il giro di chitarra, effettivamente somiglia molto a queste canzoni di vari gruppi totalmente diversi da quello che poi insomma è il nostro Gianluca Grignani. Va bene, staremo a vedere cosa ne verrà fuori. Adesso c'è lui però, Zucchero, questa è la sua Love Is All Around.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
2: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
2: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
1: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

sempre un gran piacere, ma lo dico veramente con convinzione, il fatto di andare ad ascoltare Ed Sheeran, in questo caso con la sua Perfect, e di conseguenza è un gran piacere, come sentite già in sottofondo, andare a rispolverare quei classici del rock che ci hanno fatto sognare nel vero senso della parola. Loro, signori, sono gli U2, questa è I Still Haven't Found One I'm Looking For.

17:36 in questo preciso istante, cari ragazzi, ormai mancano pochi minuti alla fine del tempo a mia disposizione, ma vi posso garantire che sta per arrivare il nostro Francesco Martella con la sua Music Box. Noi, dopo aver ascoltato tre brani fuori da quelli che sono i nostri confini, rientriamo in casa nostra e lo facciamo con un ritmo abbastanza, come si può dire, sexy. Ma sì, c'è lui, Luca Carboni, sexy.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

and Consoli, 17:47, ormai siamo lì ragazzi, siamo prossimi. Oggi però non abbiamo dato neanche un'occhiata a quello che è il tempo guardando fuori dalla finestra, ma tranquilli, il tempo è ottimo, giornata stupenda, a quanto pare neanche per oggi pioverà, e quindi poi noi facciamo quelle che sono, l'abbiamo sempre detto, non le previsioni del tempo ma il tempo immediato, perché guardiamo fuori dalla finestra e vediamo quello che succede. Adesso però ci sono loro, Simply Red.

0: Nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti. Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare, sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza, 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali, Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25 con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5, gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale, che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026, battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

andresti invece a chiudere con Karol G insieme a Bruno Mars e la loro Still Fit. Io non posso fare altro che augurarvi buon proseguimento di serata, appuntamento per domani alle 15.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
1: Postato su TikTok e ora scambiato via chat, un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
2: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsiglio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fanno.
1: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
2: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
1: Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
6: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Edo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Pubblicità.
1: Uè, mai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
3: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
4: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
3: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
4: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
3: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio, Mondo Radio,
6: Mondo Radio, Mondo Radio,
5: Mondo Radio,
6: tutti pronti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. Let's go.

0: Musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finali Ligure in direzione di Genova e tra Spotorno e Finali Ligure verso Ventimiglia. A Milano sulla tangenziale ovest incoronamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Traficato il tratto toscano dell'Autosole in direzione di Bologna, ci sono code a tratti tra Carenzano e la variante di Valico. Ci spostiamo sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, rallentamenti e code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sul tratto Roma-Napoli della 1, code per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma. Incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa, ci sono code tra Baiano e Avellino Est in direzione di Canosa. Problemi anche in carreggiata opposta, code per l'incendio di un veicolo tra Candela e Lacedonia, quindi in direzione Napoli. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
7: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Music Box, Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. 6 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti di 2 donne e la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Lecce a un uomo di 30 anni, originario del Marocco e residente a Taviano, attualmente detenuto nella casa circondariale di Borgo San Nicola. Secondo l'accusa, la prima, una 25enne, sarebbe stata sottoposta a ripetuti episodi di violenza psicologica e fisica nel corso della convivenza, analoga alla dinamica contestata nei confronti della seconda vittima, che in un caso sarebbe stata picchiata selvaggiamente. Questa è la ricostruzione accusatoria che adesso ha portato l'uomo, dopo il processo in abbreviato, alla condanna. Oltre 279 grammi di marijuana e hashish, un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento. E quanto gli agenti di polizia hanno sequestrato un 17enne fermato sabato notte a Lecce e poi arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato bloccato dagli agenti delle volanti dopo aver cambiato direzione alla vista della pattuglia. Fermato e perquisito sono stati trovati 30 grammi di hashish e 34 di marijuana. Il resto della droga era in casa, dove la polizia ha trovato anche il materiale per confezionare le dosi. Il minorenne è stato arrestato con l'ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e condotto in una comunità. Ennesima aggressione ai danni di 2 agenti in servizio nel carcere di Lecce. Il SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, denuncia quanto avvenuto questa mattina nel reparto transito dell'istituto di Borgo San Nicola. Secondo la ricostruzione, 3 agenti sono stati aggrediti da un detenuto di 23 anni, ristretto per lesioni gravissime e resistenza a pubblico ufficiale. Il detenuto è stato bloccato da altri poliziotti in servizio. I 2 feriti sono stati accompagnati in pronto soccorso. Il SAP parla di decine di detenuti con problemi psichiatrici che avrebbero bisogno di essere inseriti in strutture adeguate, puntando il dito contro l'amministrazione penitenziaria, alla quale attribuisce la responsabilità di non aver adottato misure sufficienti a garantire la sicurezza degli operatori e dell'istituto. Un normale pattugliamento dei carabinieri di Novoli ha portato alla luce un problema burocratico che ha bloccato il trasporto scolastico. Questa mattina alle 7 i militari hanno fermato un pulmino comunale guidato da un 66enne per controlli di routine. La verifica ha rivelato che il veicolo circolava senza revisione dal 30 aprile, comportando una multa e il ritorno immediato al deposito. La scoperta ha causato un effetto domino con rientro forzato di altri 2 pulmini comunali per la stessa irregolarità. Il servizio è stato poi sostituito con altri mezzi dall'amministrazione comunale. Cambiamo argomento. L'arma dei carabinieri rinforza il presidio del territorio a Tricase, introducendo ufficialmente le pattuglie in bicicletta, un servizio dinamico e impatto zero che va ad affiancare i tradizionali controlli in gazzelle a piedi, pensato per garantire un contatto ancora più diretto con residenti e visitatori. L'impiego delle bike istituzionali rappresenta una scelta strategica per garantire la sicurezza nei punti più frequentati e di difficile accesso con i mezzi a motore. I militari potranno infatti percorrere i vicoli del centro, le aree pedonali, i parchi pubblici e le zone commerciali della cittadina, garantendo così una presenza costante nei luoghi di maggior aggregazione. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Torniamo alla sconfitta di ieri del Lecce, che ha perso 3-0 al Meazza con il Milan. Sentiamo la disamina del nostro giornalista Ernesto Luciani.
3: In collaborazione con LecceOggi.com, l'informazione diretta sul Salento. Attualità, politica, cultura, sport e il ruolo vincente delle donne.
4: Ieri non era proprio la giornata propizia per tentare di fare un exploit. Rimandiamolo ad una prossima volta. San Siro compiva 100 anni di vita. Il Milan veniva da 2 pareggi in campionato e una sconfitta pesante in Coppa e quindi aveva la voglia di tornare a vincere. A questo punto che cosa bisogna dire? Niente, il Milan era una trasferta quasi vietata, si è dimostrata tale, aspettiamo durante questo periodo di sosta per la nazionale di vedere un Lecce che lavori in modo tale da poter trovare quel coraggio che se lo stesso allenatore dice che è scarso, ma a maggior ragione possiamo dire noi che abbiamo la sensazione dall'alto di vedere un Lecce che fa il minimo necessario ma nulla di più. È una squadra che si impegna il minimo necessario perché raggiunga la sufficienza e talvolta questo non basta.
5: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 22 settembre, la chiesa ricorda San Maurizio e Sant'Ignazio. I fatti di domani: nel 1792, primo giorno del calendario rivoluzionario francese, 1888, pubblicato il primo numero del giornale National Geographic, 1943, resa italiana Cefalonia, le truppe si arrendono ai tedeschi, 75, fallito attentato al presidente degli Stati Uniti Gerald Ford, nell'88 il presidente italiano promulga il nuovo codice di procedura penale, 2000 la Fiat chiude la produzione della 126. E tra i nati il 22 settembre, nel 1791 Michael Faraday, chimico e fisico, 1924 la scrittrice Rosamund Pilcher, nel 34 la cantante Ornella Vanoni, nel 51 il cantante dei Deep Purple David Coverdale, 57 l'ex ciclista Beppe Saronni, 58 il cantante Andrea Bocelli, 76 Martin Solveig, DJ e producer, lo stesso giorno è nato l'ex calciatore Ronaldo, 79 lo scrittore Roberto Saviano. Previsioni meteo: domani tramontana vivace, qualche nuvola al primo mattino, a seguire prevalentemente sereno, mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio, temperature in leggero calo. Il proverbio dice: chi di speranza vive, disperato muore. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Mondo Radio, tutti frutti.
7: Pubblicità.
8: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Oh, Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
12: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
13: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
12: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
13: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
12: Jesco è a Melissano, zona industriale.
13: Come posso contattare Jesco?
12: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
13: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
14: Sono tornata! Mi aiuti con le buste della spesa?
12: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
14: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
12: Hanno anche l'antimuffa?
14: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
15: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Cambia tempo,
1: Sanchez,
0: gol di Rago,
2: tiro, terza linea del ramo, la Ena.
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Restiamo sulla 16 per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela in direzione della 14 Adriatica. Con lo stesso orario chiusura anche verso Napoli tra Cerignola Ovest e Candela. E a Bari è iniziata l'89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante che si terrà fino al 27 settembre. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus navetta speciali. Sempre possibili poi rallentamenti sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione di Brindisi e tra Tor Chiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono poi i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiata ridotta. Anche in questo caso sono possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. E a Lecce in città da oggi fino al 5 ottobre chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in questa direzione. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio. Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

all'ostate, a casa allattamo le cose scasciate, le fienduliciamo, cangiamo le tende, lo matarazzo, cacciamo le craste sul terrazzo, e come ogni anno con gli San Marzano facciamo la salsa, poi la imbottigliamo, intimo te parti lo meglio malone, cra il ria lo vagnone.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: pubblicità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Note su Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama Terra.

0: Mondo Radio.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.